Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan, reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGuinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

Rock Wave. Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloom, Fidel Cooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese, tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare And Go No, I Go Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: brano del 1968, viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I Got No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Die, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album Qua, si intitola Genesis.

grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli Otuna e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne. Si intitola Fantasy of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Father of Sorrow, Late for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness sono una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sax a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown, faceva parte dell'album La Folie. Stranglers.

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers. Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take Five. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James, band guidata da Tim Booth.

0: Wave.
1: Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Conners. Ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Tom York l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
1: Una buona mattinata calda a tutti voi. Come state? Avete già mangiato? Avete fatto già colazione? Benissimo! E allora potete potete anche ascoltarmi un'oretta, va bene, magari anche tutta la giornata. Magari anche questa sera alle ore 18, che è un po' più fresco di adesso, che comincia il sole a veramente a volteggiare nel cielo e a picchiare, ma di brutto. Mi ha picchiato di brutto fino a poco tempo fa, praticamente. Insomma, allora eccoci qua, avete visto qualche stella cadente ieri sera? Io ne ho visto 4-5, ho fatto 4-5 wishes, desideri. Allora, uno è quello di vincere al Super Enalotto, l'altro è di vincere all'Euro Jackpot e l'altro non lo posso dire, l'altro è un segreto di Stato, è un segreto di Stato. Vediamo un po' se ci sono delle notizie buone, le misure spot per la natalità dal governo, appunto anche incentivi per la natalità, praticamente l'incentivo è cioè praticamente fate figli. Ecco, Federica, io senza congedi né maternità aspetto una bimba, ma sarà dura. Allora, l'intervista a Billy al rettore Bocconi: servono asili e aiuti, altrimenti rimarremo un paese di figli unici. La guida, bonus nuovi nati, ma anche in Cina per anni sono stati figli unici, hai capito? Attentato a Ranucci, quando la vitola si domandava: ma come fanno a non arrestarmi? Guardarsi anche dagli amici, l'amarezza del giornalista che si sente tradito. L'inchiesta, la bomba sotto casa del conduttore per favorirne la discesa in campo, avete capito? Mamma mia, che brutta gente. Nel 2026 in Germania 12.000 richiedenti d'asilo, molti arrivati dall'Italia. Meloni teme strappi contatti tra Roma e Berlino, ma Salvini torna all'attacco. L'intervista a Mendolo, sovranisti sterili, così si spezza l'unità europea. USA, gli ex 007, c'è una deriva autoritaria. Trump ha troppo potere. Aiutateci, serve sangue, il dramma dei bimbi di Cali nell'ospedale crollato. Poi, dalla Sicilia a Roma, la mia odissea di 24 ore, ostaggio della cenere. Il mondo rapito dall'eclissi, lo spettacolo del cielo che ci fa tornare bambini. Poi guardiamo un po' a processo il Pablo Escobar irlandese, la parabola di Kinahan da Dubai all'estradizione. Poi guardiamo un po' il peso di Fabri Veira, doppietta Made in Italy, la medizione di Furlani. Ah, il peso, il lancio del peso, bello, bello. Neanche io so come sto, ma ci provo. Che bello saltare davanti alla mia Camilla. Poi Jacobs, tornerò a quello di Tokyo, adesso so ascoltare il mio corpo. Non ascoltate troppo il vostro corpo, loro lo possono fare, sono atleti, ma anche voi non ascoltate troppo, perché il vostro corpo vi dice: oh, sto male, ho un dolorino, ho questo, ho quell'altro. Non ascoltatelo troppo. Avete

0: Elezioni, onorato un errore puntare al pareggio, primarie urgenti e il voto azione aiuta Meloni. Il PD rivuole l'unità, è ora che torni a casa, trattativa con Romeo. Va bene, guardiamo un po' se ci sono altre notizie, no, sono tutte truffe. Aurora Ramazzotti, chi se ne frega, multa di 5 milioni, bene, a una banca, giusto. Che le banche devono essere multate perché sono dei maledetti. Allora, chi non è maledetto? 11 agosto.
1: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 11 agosto. In questa giornata avremo tempo stabile e molto caldo su tutta l'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Prevarrà dunque il sole ovunque, salvo locali isolati temporali di calore pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica. Nel dettaglio, al nord avremo tempo soleggiato al mattino. Nel pomeriggio e la sera invece ci saranno temporali sulle Alpi, con possibili e locali sconfinamenti alle alte pianure. Le temperature massime risulteranno comprese tra i 33 e i 37 gradi. Al centro avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Nel pomeriggio saranno possibili isolati temporali di calore nelle zone dell'Appennino. Le temperature resteranno stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al sud avremo condizioni di tempo stabile ampiamente soleggiato, ma nel corso del pomeriggio assisteremo ad isolati fenomeni di instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 38 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati con locali rinforzi di brezza lungo le coste nelle ore centrali della giornata. I mari saranno generalmente calmi o poco mossi, fatta eccezione per qualche locale moto ondoso in attenuazione sui canali meridionali. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate. Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è martedì 11 agosto 2026. È il 223esimo giorno dell'anno, 33esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 142 giorni. Si festeggiano Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna e Santa Filomena di Roma. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6.14 minuti e tramonterà intorno alle 20.15. La luna è calante. Per il calendario dolcifero italiano, oggi è la giornata nazionale del ghiacciolo. Per la serie Ottime idee nate per caso. Se non fosse stato per la disattenzione del piccolo Frank Epperson, forse oggi vivremo senza neppure un ghiacciolo. Dimenticarsi sul davanzale un bicchiere in cui aveva mescolato acqua e soda con un bastoncino è il solo merito di Frank. Il gelo notturno fece il resto, creando il primo ghiacciolo con stecco della storia. Siamo nel 1905 e da allora il ghiacciolo rinfresca i pomeriggi estivi di mezzo mondo. In Italia arrivò nel secondo dopoguerra, portato dai soldati americani. In USA oggi, per quanto attiene il cibo, si festeggia il National Raspberry Bomb Day, la giornata nazionale delle bombe al lampone, che sono un delizioso dessert. Avvenne in questo giorno, l'11 agosto 1934, con l'arrivo dei primi prigionieri federali, entrò in funzione il penitenziario statunitense di massima sicurezza di Alcatraz, nella baia di San Francisco. L'11 agosto 1968 i Beatles presentarono alla stampa la loro etichetta discografica, la Apple Records. Fondata all'inizio dell'anno, avrebbe pubblicato tutti i lavori del quartetto di Liverpool e di altri artisti emergenti. Il primo appuntamento fu poco dopo con il singolo Hey Jude. L'11 agosto 1998 oltre 70.000 spettatori assistettero a Mosca al concerto dei Rolling Stones, che si esibirono per la prima volta nella capitale russa. L'11 agosto 1999 ci fu l'eclissi solare quasi totale in Italia, l'ultima eclissi solare del millennio. La successiva eclissi totale visibile in Italia, a sud-ovest di Lampedusa, è prevista per il 2 agosto 2027, mentre in tutto il bel paese sarà visibile quella del 3 settembre 2081. Nati questo giorno, l'11 agosto 1949 è nato l'autore, compositore e cantante statunitense Eric Carmen, la cui fama divenne internazionale grazie alla sua carriera da solista, con canzoni che segnano un'epoca come All By Myself, brano coverizzato negli anni da numerosi artisti. L'11 agosto 1954 è nato nel Regno Unito il cantante e compositore Joe Jackson. L'11 agosto 1957 è nato Richie Ramone, batterista statunitense conosciuto principalmente per essere stato il terzo batterista in ordine cronologico dei Ramones, gruppo punk rock

0: statunitense. L'11 agosto 1967 è nato a Livorno l'allenatore di calcio ed ex calciatore Massimiliano Allegri, scomparso in questo giorno. L'11 agosto 1953 moriva a Mantova il pilota automobilistico Tazio Nuvolari, le cui imprese, prima con l'Alfa Romeo, poi con la Ferrari, erano già e sono tuttora una leggenda. Era nato il 16 novembre 1892 a Casteldario, in provincia di Modena. L'11 agosto 2014 moriva suicida l'attore, doppiatore, produttore cinematografico e comico statunitense Robbie Williams. Era nato il 21 luglio 1951 a Chicago, negli Stati Uniti. Aforisma di oggi: la delusione bisogna aspettarsela, non bisogna subirla. Questo è un aforisma di Alessandro Rossini. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo, ma vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Buon ascolto!
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Siamo o non siamo nel mondo? Eh sì, sentiamo il sole, perciò siamo nel mondo. E allora alle 10:10 minuti primi andiamo con Super D, Gemmano e Catuscia Rui. Feel it, sentilo.

in the air tonight. There is something about you.

0: Uè, Michele, come stai? Tutto bene? Dov'è Michele? È Colletta. Michele Colletta, satta du lusole.
1: Sulla strada che va verso.
0: E questo è l'appuntamento dedicato a tutti quelli che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e dal mondo, e anche dal nostro meridione, che è molto solo attivo.

Allora, cadiamo in Puglia e mangiamo anche in Puglia. Ma sì, le orecchiette a cima e rap. A cima e rap. Le ho mangiate tanto, purtroppo. Adesso non le mangio più perché purtroppo mio amico pugliese è scomparso. Niente, ma perché devo pensare a queste cose poi? Ecco, vedi, non devi pensare a queste cose. 10 e 16 minuti primi, France next president, Marine Le Pen says, when I am president, I will ban Jihad in France and deport millions of Islamic migrants who invaded. Do you support Mrs. Le Pen? Yes!

Luana, bella, bellissima la nostra Luana Aperto. Busco, busco, io te buscherò. Donde? Dentro il busco. Dentro il busco, insomma. Io te busco dentro il busco.

esattamente dalla Germania, eccolo qua. Il SSD Project featuring Valeria Rossi. Difatti Valeria Rossi è un nome tipicamente tedesco. Tipicamente tedesco. Rivedendo te.

0: davanti a me.
1: Direttamente dalla Germania, questa. Ma come faccio a fare queste battute voglioso? Allora vai con Alberto Sherbo. Brilla il sole, brilla. È bello caldo anche già adesso.

Brille, brille, brille il sole. Ah, devo salutare Gabriella. Gabriella di Maderna, che oggi compie gli anni. È l'11, sì, sì. Tre anni fa ero a casa sua, che ha un appartamento proprio di fronte al lago, al lungo lago di Maderno, e abbiamo guardato anche i fuochi, perché stasera ci sono i fuochi d'artificio. 11 agosto, sempre da 60 anni, 70 anni a questa parte, ci sono sempre i fuochi d'artificio all'11, perché è Sant'Ercolano oggi, è il santo appunto di Maderno, di Maderno, non di Toscolano, e appunto ci sono i fuochi d'artificio.

0: Mi ricordo, l'intervista di Alberto Leani a Vittoria, ha presentato questa canzone. Ora, ora, ora, ora, che ore sono? Ora? Sono le 10:30 ora. Che cretinate. Cantando e parlando adesso, ora.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre alle 10:30 per la mia rubrica Cantando, parlando. Sono tanto contenta, riabbiamo con noi il cantatore Emilio Condello, l'avete sentito per il brano Piove, per l'altro brano Maturo Amore, anche per La Mia Terra, insomma, lo conoscete. Ciao Emilio!
3: Ciao, ciao a tutti!
2: E oggi ci presenti un altro brano nuovo nuovo, Raccontami, che mi piace perché parte tutto da una domanda, no? Che è un po' disarmante, di tuo nipote, è di tuo nipote?
3: Sì, mio nipote, io lo stavo riaccompagnando a casa da scuola, lui stava frequentando la quinta elementare, adesso più grandicello, e nelle nostre chiacchierate, nei discorsi tra nonno e nipote, che mentre tornano a casa, parlava del più e del meno, e lui mi fece una domanda un po' particolare.
2: Allora, lo faccio io, eh. Ma tu, nonno, quando avevi la mia età, che cosa sognavi? Ah, è lì che ti è venuto in mente di tutto e di più. Dimmi.
3: Certo che sì, perché quando io avevo la tua età era 1970, e quindi la mia mente ha fatto un bel salto indietro, eh?
2: Certo.
3: Per tempo.
2: Dai. Dai, mondiali, Gigi Riva, che
3: beh, i mondiali del 70 erano dei mondiali importanti per noi, avremmo potuto vincerli se non ci fosse stato quel grande calciatore che era Pelé. Mannaggia la miseria, infatti io dico nella ma perché Pelé? Perché è capitato proprio a noi giocare.
2: Pelé.
3: Vabbè,
2: Gigi Riva, Pelé, poi il primo bacio, poi anche la prima chitarra, giusto?
3: Sì.
2: E da questo viaggio nella memoria nasce proprio il brano Raccontami, che ha tante cose accattivanti, l'immagine di una cascata con il passare degli anni che si fa torrente, placido e poi ricordo quieto, senza però perdere mai la propria energia originaria. Infatti tu fai questa metafora, no?
3: Sì, sai, io tante volte mi ispiro a delle frasi di qualche poeta che mi è rimasto in mente, no? Ricordi il sonetto Alla Sera di Ugo Foscolo?
2: Bella, sì.
3: Lo spirito guerriero che entro mi rugge. Il mio spirito guerriero è sempre rimasto lì, nonostante l'età. E quindi ogni tanto ritorna un po' a partire, ecco, però questa canzone, se posso dire una cosa, questa canzone è la cosa che a me piace particolarmente, che alla fine, l'avrai sicuramente notato, alla fine ritornano dei bambini.
2: La nuova generazione dei bambini. Mi piace perché tu fai riferimento alle strade, che giocavi tu, e alle strade che ci giocano ancora i bambini.
3: Ci giocano ancora, magari adesso dico io, hanno il loro pallone, hanno nuovi nomi, nuovi campioni a cui ispirarsi, di cui parlare, eccetera.
2: E anche nuovi sogni, come dici tu. Bravo, è vero, bellissimo.
3: Sempre però ho visto i bambini che giocano. E concludo la canzone dicendo che mentre il sole, mi riferisco al mio sole, sta tramontando dietro il monte, però c'è sempre un nuovo sole che nasce all'orizzonte, no?
2: E
3: mi riferisco appunto alla vita nuova, ai giovani nuovi, anche a mio nipote, chiaramente, a tutti, a questa generazione nuova che ha sempre.
2: Oh, che ha un futuro, meno male, che speriamo che sia più quieto, tra virgolette, di quello attuale, del presente. Infatti, tu nel brano dici vita come una cascata dirompente e impetuosa, fresca come primavera in attesa di sbocciare. Ma sei bravo, perché tu, d'altronde, c'hai 50 anni di carriera a scrivere canzoni, vero?
3: Quindi. Sono 50 anni.
2: Beh, dai, bravissimo. Senti, raccontami, farà parte di un EP o resta un singolo e basta?
3: O di un album? Stiamo valutando diverse cose. Io penso che unirò queste canzoni, cose che hai già sentito. Penso che presto verrà fuori
2: qualcosa.
3: Nell'EP per queste e delle altre canzoni che sono in preparazione.
2: Quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti in diretta sicuramente. Adesso ce lo ascoltiamo, Emilio Cordello, con Raccontami. Bravo, veramente bravo, grazie.
3: Grazie a te, Roberta. Ciao a tutti.

nella strada che chiasso fanno. Con il pallone in mano e nuovi nomi

I'm never gonna give you up, baby, I'm never gonna give you up. Ah, adesso una canzone che piace a una certa mia amica. Non è ancora arrivato, eh? Non è ancora arrivato, non è ancora arrivato nessuno. Gazebo, Lunatic, 10 e

at 6 p.m. New Order, Blue Monday, but today is Tuesday, I suppose. Blue Tuesday, let's say Blue Tuesday then. Bene, fra poco Katisha Lloyd con l'appuntamento quando c'era il Festival Bear. Il Bear. Andiamo al Bear, ma andiamo al Bear, dai. Andiamo tutti al Bear e poi ci beviamo qualcosa, dai, lì al fresco. Come no, al bar centrale. No, andiamo al bar centrale. Ho una voglia di andare al bar centrale, non oggi, perché oggi ci sarà un casino terribile al bar centrale a Maderno, però domani, dopodomani, venerdì magari, che so. Io bevo un pirlo di quelli lunghi, un pirlo lungo, e tu un pirlo corto, va bene?

Chiuscia-Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti al nostro consueto appuntamento con Quando c'era Festival Bar, oggi arrivato alla settima puntata. Il primo brano scelto per voi appartiene al progetto musicale italiano dei Baltimora, tutt'oggi considerato un one hit wonder, ovvero noti al grande pubblico per un solo singolo, ed il singolo in questione si intitola Tarzan Boy, che riscuote un grande successo anche negli Stati Uniti d'America nell'anno 1985.

La canzone Easy Lady di Spagna è considerata ufficialmente il singolo di debutto della cantante, che anticipa l'album Dedicated to the Moon. Vende 2 milioni di copie e si certifica disco d'argento. Festival Bar 1986.

Il batterista e cantautore Tullio De Piscopo riceve la consacrazione del successo con il brano Andamento Lento, canzone con la quale partecipò e vinse il Festival Bar del 1988.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantautore brianzolo Roberto Vecchioni si impone al Festival Bar del 1992 nella sezione 33 giri con l'album Camper ed il singolo Voglio una donna, con cui vince l'edizione di quell'estate.

Un brano diventato protagonista dell'estate e tormentone al Festival Bar del 1997 è quello cantato dalla cantautrice romana Marina Rei dal titolo Primavera, cover della canzone You to Me Are Everything del gruppo inglese The Real Thing. Con questo brano Marina Rei vinse inoltre il disco per l'estate.

La cantante indonesiana Anggun diviene famosa a livello internazionale con il brano Snow on the Sahara e l'omonimo album da cui è estratto il singolo viene premiato con numerosi dischi d'oro e di platino. Nell'edizione del Festival Bar del 1997 Anggun partecipa come ospite d'onore.

sulla breccia del singolo di successo Mon Petit Garçon, la cantante francese Yu Yu pubblica nella primavera del 2003 il singolo Relax, con cui partecipa al Festival Bar dello stesso anno.

Finisce qui la settima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Mirame Remix Katiuscia Ruiz, contenuta anche nel mio album Mirame, disponibile per l'acquisto sul mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com tramite l'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Yellow River, un cos'è il fiume giallo? Era il fiume giallo proprio quello, ma sì, mi ricordo benissimo il fiume giallo, era tutto giallo per quale motivo? Perché si era lavato i piedi un mio amico.

un tunnel veramente meraviglioso, è un time machine veramente meraviglioso, soprattutto la musica degli anni 70 veramente stupenda, come questo brano dei Dire Straits che è veramente incredibilmente bello. All'inizio è un po' così, è uno starnuto in effetti, bisogna bruciare l'aria o friggere l'aria come si diceva una volta. The Tunnel of Love dei Dire Straits con All These Bad Goodies on your web radio station.

un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bex. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliarletto e Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che

Katiusha Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiusha Ruiz. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

It's how wonderful life is.

right?

la Madonna, ma che sound è il questo che, ma che sound è il questo che, nel sound veramente bel questo che, eh? Le belle.

In tutto il mondo, Radio.0, Donna E.T. since 2009, together with you, and we are here for half an hour of beautiful numbers and dedication time. Oh, Simona Furini di Desenzano del Garda, Desenzano dove è nato mio figlio, è nato a Desenzano, no, mio figlio è nato a Gavarra, no, mia figlia Gilda è nata, e anche Jessica. Gilda e Jessica sono nate a Desenzano, sì, adesso non mi ricordavo più, mamma mia che memoria che ho, incomincio a perdere un po' i pezzi per strada, ma no, non è vero, Simona Furini di Desenzano, tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone molto bella di Stephanie Mills degli anni 80, eccola qua, Never, Never Knew Love Like This Before. Mai conosciuto un amore così bello prima.

Niente da fare, l'anello non è ancora arrivato, lo posso dire tranquillamente. C'è qualcuno che proprio che ci vuole male, ci vuole male, ci vuole male. E io non posso uscire di casa, non c'è niente da fare, senza l'anello non posso uscire di casa.

Non ho mai conosciuto un amore così, non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai visto, mai sentito, mai, boh, non lo so, non l'ho mai conosciuto, insomma, praticamente. Allora, Gabriella Boizza di Brescia, tanti auguri di buon compleanno anche a te con questa canzone di Ed Sheeran, Shape of You.

Dylan, guardate, quando ho sentito il mio amico Simone Galante cantare le sue canzoni, ho detto ma canto meglio di me? Sì, infatti lui le canta molto bene, il mio amico Simone. Allora, abbiamo adesso l'opportunità di fare un saluto a Vai Fro Folli di Salò, tanti il mio amico, tra l'altro abbiamo fatto tante quelle cose assieme. A un ristorante, pizzeria giù proprio sul lungolago a Salò. W, Run to Me.

ti ho mandato un messaggio, adesso preparati, leggilo e basta, hai capito? Io non ho nessun dubbio, nessun dubbio. No doubts at all. Allora, W con Run to Me, dedicato al mio amico Folli. Lui è folle veramente. Una volta è venuto su sul lago d'Idro nel 69 a prendermi con un altro amico che era un po' un ladruncolo e non mi hanno detto niente. Abbiamo girato con quella macchina con cui sono venuto a prendermi praticamente e tutto, sono andati anche a bere il cappuccino in piazza San Marco a Venezia e solo alla fine quando mi hanno riportato a casa mi hanno detto: oh, potevi finire in galera. Perché? Perché questa è una macchina rubata. Porca li avrei ammazzati, li avrei ammazzati. Una macchina rubata, sono andato con una macchina rubata e io non lo sapevo. Va bene, allora abbiamo adesso Dome Leach di Desenzano. Tanti auguri, buon compleanno. New Order, Blue Monday. Delinquenti.

Chi abbiamo? La pescatrice, la Lorena pescatrice, e anche Brenda Silva di São Paulo do Brasil. Felicidade para ti, Scatman! Oh, Scatman Jones!

proprio gli anni 90, bellissimi anni 90, ma dove c'era anche il Technotronic, non so se vi ricordate, remix by MSM Super DJ, Vittorio Boldrini di Bologna e Gabri Rossi di Riva del Garda, tanti auguri di buon compleanno anche a voi!

Smith, che praticamente si è svegliato così una mattina con questa voce qua, ha detto: ma che faccio con questa voce? È stata la tua fortuna quella voce lì, don't you know that, Mr. Barry White, che purtroppo anche lui ci ha lasciato come tanta gente. Meno male che Barbara Streisand è ancora qui con noi ed è sempre innamorata, è una donna innamorata di chi, non lo so, di se stesso forse. Woman in Law, Mrs. Barbara Streisand.

one sweet. Why do you have to be a heartbreaker just in time for me and only with me? And now we go to London. Adesso mi ricordo un frangente quando sono andato a Londra per la prima volta che ho dimenticato.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

solo gli algoritmi, gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.